0: Landeswelle Thüringen. Die besten 80er, die besten 90er.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Basta.